0: base di carbonio, o meno, spinti a forza attraverso formazioni esistenti, depositarmi come fondi di liquidi rimasti in migliaia di bottiglie che plastificano l'oceano. Potrei riciclarmi in carta termica non riciclabile e cospargermi di tinture e sensibilizzatori e stabilizzatori. E poi evaporare per calore. Rotolerei, rotolare e rotolare, schiacciarmi. Una lattina, a ogni calcio un balzo in avanti. Futurizzare. Posso percepirmi fluttuare la parte per milione di CO2 aggiuntiva. Cercare di non prenderla sul personale e risentirmi quando decarbonizzate e mi diminuite. Posso sentirmi essere scotch, scocciare le cose insieme, adesivare cavi e bocche, staccarmi, deformarmi e accartocciarmi. Potrei emergere da una soluzione liquida, un precipitato, un solido insolubile, sospensione espulsa e caduta sul fondo di una fiala. Potrei appiattirmi al suolo e bitumare per caricarmi di ogni passo ed improvviso creparmi tragicamente e lasciarci precipitare, schiantare.
1: Radiophrenia 87.9 FM, the voice of

Che succede? Quando le gocce incontrano le montagne, che succede? Che succede? Chiede il fringuello. Che succede? Chiede la cincia. Che succede? Chiede il passero. When the drops meet me.

Quando le gocce incontrano le montagne, che succede? Che succede? Che succede? Chiede il pinguello. Che succede? Chiede la cincia. Che succede? Chiede il passero. When the drops meet the mountain, when the drops meet the mountain. What's happened? What's happened? What's happened? What's happened? What's happened?